Gajete. Yo commande gentil sanana puyo jete. Gajete. Gajete. Viti popo gajete. Viti popo gajete. Yo commande gentil sanana puyo jete. Viti popo gajete. Viti popo gajete. Viti popo. Yo commande wasimbal ba kujete. Viti popo gajete. Viti popo. Yo gajete. Viti popo gajete. Viti popo. Yo ka manje senti sa wiko puyo jete piti popo kajete piti popo yo kajete piti popo kajete piti popo yo kajete piti popo yo kajete piti popo kajete piti popo yo kajete piti popo kajete piti popo ka manje senti sa nana puyo jete piti popo kajete piti popo yo kajete piti popo yo kajete piti popo kajete piti popo. Yo gajete, piti popo. Yo gajete, piti popo. Gajete, piti popo. Yo gajete, piti popo. Gajete, piti popo.

0: tutto.
1: Fai quello che ti pare.
0: Subito.
1: Fai quello che ti pare. Fai quello che ti pare.
0: Subito.
1: Fai quello che ti pare. Così come faccio io. Fai, fai quello che ti pare. Non guardare.